faccio tutta catalana. Figa flower, tu ce lo carditi. Dei, dei, dei, sembra buona compagnia. Presente arriva l'invitazione, guarda.